quanti me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi più dire.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.